0: prenotatevi per giocare a Vai col Riff. Dai, per cortesia, prenotatevi, non fate così, dai.
1: Beh sì, insomma, il ragazzo ci tiene. No, ormai abbiamo questi amici ricorrenti che tutti i giorni sono con noi, che fanno
2: tra l'altro
1: ormai...
2: non sappiamo come ti chiami, amico.
1: Fanno parte della famiglia. Noi rimandiamo in onda, pensate che vicino a ogni vostro numero noi abbiamo sui nostri computer c'è un numeretto piccolo con tutte le volte in cui siete stati sfruttati
2: tra virgolette,
1: per andare in onda. Tu stai proprio a, a numeri altissimi,
2: N.
1: Però cioè, ci sono quelle persone simpatiche che fanno un po' parte ormai di noi, no? del nostro appuntamento.
2: Quindi se vi va di provare a vincere una RDS Bag, 38822 38822 col vostro nome e la vostra città.
1: Invece adesso stanno sfruttando per farci le battute come al solito.
2: No, ma giocano.
1: Concerto di Capodanno per diabetici. Zero e zucchero.
2: È carina.
1: Ma no.
2: Papà, no, è carina.
1: I drogati sono fatti come noi, no, molto di più.
2: E questa l'avevamo fatta.
1: Sì.
2: Oh, mi ci stai rimanendo male?
1: Sì, sì.
2: Ma davvero? No, ritirati su, santo cielo.
1: No, perché ho detto, è talmente triste che se l'abbiamo fatto. Vabbè, basta, vai con Riff.
2: Vai, vai.
3: Hai Alexa?
4: Usi Google.
3: O preferisci Siri?
4: Perfetto.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi.
4: E porta la tua radio preferita.
3: In ogni stanza.
4: In ogni stanza.
5: Luce. Gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Marco Masini torna dal vivo nei Palasport. 5 imperdibili, data evento.

0: Il 3 novembre all'Unipol Forum di Assago. Il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il 7 novembre al Chioene Arena di Padova. Il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. E il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli. Marco Masini torna dal vivo nei Pala Sport. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura Xpir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono speed o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Ragazzi, che dite? Mi fermo 2 minuti per un caffè al bar e poi giochiamo?
6: Vediamo il centralone cosa estrae.

0: sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Entra nella sezione game.
2: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
0: 100% grandi successi.

0: Guarda, quanto è bello su Claudiette. E se giochi a vai con Riff, vince la RDS.
1: Comunque volevo ringraziare un amico che ha detto non è che le vostre battute non mi piacciono particolarmente, ma mi fate ridere proprio voi due, non tanto le vostre battute. Quindi praticamente
2: grazie,
1: ha detto
2: amico,
1: che le battute del cabaret gli fanno cagare.
2: No, dai, oggi erano carine.
1: Lui dice così, dice, fa ridere, voi due, che poi sarebbe Roberta il voi due. Però grazie, sei molto gentile.
2: Va bene, c'è Eva, pronto?
1: Eva.
3: Sì, ciao.
2: Ciao, piacere di conoscerti.
1: Eva, la prima donna.
2: Sì.
3: Sì,
1: Con tutta colpa tua è stata, ma sì, ho capito.
3: Me lo dicono sempre, guarda.
1: Lo so, faranno due battute, faranno una, quella della mela, del serpente,
3: tutto. Sì, e l'altra che stai con la P che inizia con la P.
1: No. Beh, no.
3: Sì,
1: no, io pensavo. No,
3: è una cosa molto usata qua nel Veneto, quella parola.
1: Ok, ma io non dicevo, un po' dappertutto. Però io dicevo quella, pensavo, dico, Eva, vai sempre a 3.000. Io pensavo questa qua.
3: Ah, no.
1: La famosa Eva a 3.000, dicevo. Io penso come ero ingenuo, pensavo a questo.
2: Allora, ecco. Eva, canzone straniera.
1: La scelta Roberta, ve lo dico subito.
2: Era un gruppo amatissimo, una girl band, loro stupende. E la canzone era questa, vai.
3: Dai,
1: invitavano le ragazze.
2: Lo vedi che la sai, sì.

0: Guarda, allora, visto che con l'inglese non ti trovi bene, se vuoi ce la vuoi rifare in francese, vai.
1: No, no.
0: Manco
1: sì.
0: Il francese, allora ne sai manco
1: ancora.
0: Uno.
1: Peggio ancora.
2: DLC, no scrubs, Eva. Sì. Però brava, sì, l'hai saputa comunque. Brava.
0: Sì, famosissima, perché poi in quel periodo tutte le aziende che producevano scrub si erano arrabbiate tantissimo.
2: Perché
0: ricordo.
2: Dicevano no
0: scrub, ragazzi, cioè io come faccio?
1: Lo
0: uso, io lo uso in tutto il corpo lo scrub. Lo
2: sotto banco.
1: Bisogna, infatti, ma è bello che un uomo si curi comunque.
2: Certo.
0: Io sicuro. Sicuro mi curo.
2: Mi curo sicuro.
0: Ti curi sicuro? Sicuro mi curo.
2: Eva, tanti
1: grazie,
2: baci.
1: Perché mi fate tanta compagnia.
2: Grazie.
1: Quindi, grazie mille.
0: Grazie
1: veramente.
0: A te, Eva, sei
1: mi
0: fantastica.
1: Fate ridere tanto.
0: Di dove
1: grazie.
0: Sei, scusa, abbiamo citato il tuo paese, la tua città.
1: Butta Pietra, precisamente.
0: Butta Pietra è stupenda.
2: Butta Pietra, provincia di Verona?
1: Verona.
2: Ah,
1: sì.
2: Ok, Butta Pietra è un paese che dà un nome pazzesco.
0: Te buttavo pure la RDS bag quando passiamo.
2: Sì.
0: Grazie.
2: Sì. Baci, Eva,
1: ciao.
3: Per noi non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
4: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.

0: Campi, Harry Stilista su RDS. Perché ieri ho studiato la mia 878esima lezione.
1: Mamma mia.
0: E sign è cartello stradale anche il sign.
1: Sì, sì, sì. È
0: quindi,
1: vero.
0: Quindi non so in questo segno se è il segno o il cartello dei tempi.
1: Il cartello. Allora, performer che verranno presentati a dovere.
0: Sì, attenzione però. No Scrubs delle TLC, se non sbaglio.
1: TLC.
0: Non se la ricorda quasi nessuno, quindi ognuno, diciamo, veramente, ognuno è andato per conto proprio.
1: Va bene.
0: Prego.
1: Va.
2: I performer di RDS sono pronti e schierati.
0: Sì, eh?
2: 3, 2, 1.
0: Eccoli.
2: Via.
3: Una vita da performer per far ridere Roberta.
1: Bravo.

0: No scrub.
1: Somarello, trotta, il mondo è bello.
2: Stai con me.
0: Ma perché?
2: In tutti i miei giorni.
0: Ma che c'entra con No Scrubs?
2: Bella. Quelli no, sì. E quelli passano.
0: È andato sotto la macchina.
3: La lavanderina che lava i fazzoletti, per i poveretti della città.
4: Tutti.
5: Speriamo che il mio cane faccia tutta la cacca. Se no, son guai.
0: Secondo lui No Scrubs è così.
4: È un inedito, però. È l'inedito delle 17:59.
0: No Scrubs, lui dice: non ho detto la cacca, se no, son guai.
4: Bravi però.
0: Bravi però.
4: Bravi.
0: Neanche i trapper quelli proprio che.
4: No, noi siamo a un livello superiore, ragazzi. Livello ormai superiore. Veramente irraggiungibili, credo.
0: Noi siamo più trappisti che trappati.
4: Come i frati.
0: I strapper.
6: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Disco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotional Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Si va in redazione RDS, ci aspetta Gianluca Teodori pronto, perché anche oggi ci sono tante cose da raccontarci, vero Gianluca?
4: Buon pomeriggio, sì.
3: A te.
4: Tra Mosca e l'Europa, intanto, sempre tensione, difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale, avverte la Russia accusando la NATO di simulare con le esercitazioni l'exclave tra Lituania e Polonia. La Russia vuole sgretolare la NATO, è l'allarme del presidente del Comitato Militare dell'Alleanza, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che ribadisce il sostegno all'Ucraina, e sul concetto della difesa collettiva si è espresso il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Sentiamo Otto Lanzavecchia di ADN Kronos.
5: La Russia sta fallendo, sia sul campo di battaglia in Ucraina che nel tentativo di minare l'unità e il sostegno a Kiev della NATO. Così il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, sottolineando che Mosca prosegue con la sua sconsiderata campagna di azioni ostili contro gli alleati della NATO. Ma che messaggio dell'Alleanza rimane chiaro? Faremo di più per l'Ucraina e non di meno. Rutte ha evidenziato come i ripetuti incidenti con i droni lungo il fianco orientale della NATO mostrano come la minaccia stia evolvendo, motivo per cui è in corso un processo di potenziamento della difesa aerea, anche in chiave antidrone. Poi ha ricordato che 2 settimane fa dei caccia italiani schierati nella base aerea di Šiauliai hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Questa, ha detto, è la difesa collettiva in azione.
4: Caro carburanti, Kuwait aderisce al calmiere dei prezzi insieme ai PI ed Eni, che annuncia anche misure sulle bollette di luce e gas. Intanto controlli straordinari della Guardia di Finanza di Roma, nella capitale sequestrati oltre 26.000 litri di gasolio. Cordoglio nel giornalismo per la scomparsa del vice direttore del quotidiano Libero, Andrea Tempestini, trovato senza vita nella sua abitazione di Milano, aveva 40 anni. Le regioni chiedono oltre 18 miliardi per la sanità, più risorse al personale, alle nuove cure, richiesta al governo dalla conferenza riunita oggi. La borsa di Milano chiuso con l'indice FTSE MIB più 0,09%. Gli approfondimenti su agi.it. Ora siamo allo sport. Cristiano Di Cosimo.
6: Nations League, l'Italia al lavoro a Coverciano in vista della gara di venerdì prossimo a Parigi contro la Francia. La vittoria in Turchia ha dato il terzo posto agli azzurri, che quindi possono ancora sperare nella qualificazione. Il torneo prevede 4 leghe A, B, C e D, da 4 gironi con 4 squadre ciascuno. La nazionale si trova nel gruppo 1 di Lega A. Ai quarti accederanno le prime 2 di ogni girone, retrocederanno invece in Lega B le 2 peggiori tra le ultime classificate, mentre le altre 2 giocheranno uno spareggio insieme alle 2 peggiori terze, che comunque non perdono lo status di teste di serie al sorteggio per l'europeo, contro le 4 seconde della B. Le 2 migliori terze restano invece in Lega A. Questa è RDS.
7: Let's go! Ancora un'ora insieme qui su RDS. Questo è il Guerrini e Lanfranchi Show. Per esatto. I forse 4 o 5 che non lo sanno.
3: Beh, guarda, secondo me c'è sempre qualcuno di nuovo che appunto, magari scanala improvvisamente e dice questa roba qua che cos'è? Che cosa ci può... Allora, mettiamo uno nuovo, no?
7: Sì.
3: Adesso che si è collegato ora.
7: Sì.
3: Che trova fino alle 7?
7: Allora, fino alle 7 trova noi due, Claudio certo. Guerrini e Roberta
3: sì.
7: Lanfranchi.
3: Sì, è poco.
7: Parleremo di musica, parleremo di gossipini. Ecco. Tra poco tu ci darai uno spunto per riflettere, per pensare sulle cose della vita, e tanta musica.
3: Può già hanno stare? Cambiato canale, secondo me.
7: Ah, ma grazie!
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con il successo.

0: giro per il mondo, Carol G e Manu Chao su RDS.
1: No, perché sai, un conto è dire che ne so, in quest'ora vi regaliamo un viaggio intorno a Marte, oppure in quest'ora vi faremo arrivare ospiti Trump e Putin, oppure in quest'ora canteremo insieme, che ne so, agli YouTube che vengono qua in diretta. Invece voi dice gossipini, consiglietti, parliamo di musica. Beh, e quindi mi hai messo un'ambascia dentro di me veramente forte.
0: Sei tu che me l'hai chiesto, io solo ho risposto.
1: Non farò più queste domande.
0: No,
1: effetti...
0: più che altro di che non è vero, perché in realtà parleremo di quello, quindi.
1: Allora, sì, no, più che altro, un paio di consigli, ma sono sempre gli stessi, ragazzi. Io non ne posso più di questi esperti. Tu dici, ma allora perché vai a cercare questi esperti? Perché non ho trovato di meglio.
0: Va bene.
1: Allora, come consumare meno benzina? In periodi in cui, sì, adesso ringraziamo tutte le compagnie che con un effetto domino che abbiamo inventato noi di RDS, stanno piano piano, diciamo, adeguandosi a un prezzo calmierato sia della benzina che del gasolio. Ma ci sono sempre buoni consigli per risparmiare, perché c'è gente che guida in maniera non corretta e quindi consuma più carburante che quello che dovrebbe.
0: Beh, però questo è un consiglio utile invece, però sì, non sono sempre gli stessi. Io ad esempio me ne ricordo due forse.
1: Vabbè, ma qual è il modo classico per non consumare troppa benzina? Guarda,
0: andare
1: lo fai
0: piano.
1: Tutto. No, sì, andare a una velocità costante.
0: Prendere la metro.
1: Cioè, questo non c'è scritto, pensa. Vedi, la Franchi aggiunge sempre qualcosa in più. Guidare in maniera fluida, vabbè, okay. Quella è classica, cioè non fare accelerazioni frenate, perché quello ovviamente fa consumare più carburante.
0: Certo.
1: Tenere il finestrino chiuso, ma è evidente, no? Se tu abbassi il finestrino entra l'aria, c'è, diciamo, una sorta di resistenza aerodinamica.
0: Ovvio.
1: Ma poi vedi che dici che è ovvio.
0: Quindi è giusto, però non ci avevo pensato. È giusto.
1: Beh, te ne accorgi, no? Se andate in autostrada a 130, sì, abbassate entrambi i finestrini, vedrete come la velocità improvvisamente si riduce.
0: Sì,
1: mi
0: sì.
1: Sembra proprio una legge della dinamica classica. Mantenere appunto una velocità costante, dicevamo, non fare accelerazioni, ma diciamo, non dico piano come dice Roberta, qui dicono che in autostrada l'ideale sarebbe intorno ai 110-120. È il modo, diciamo, al minimo della quinta, come diceva un mio amico.
0: Sì.
1: Già a 130 si consuma un po' di più, per esempio. Ecco, poi ecco, questo articolo è talmente rabberciato, non dico dove l'ho preso, sennò dovrei insultare, che c'è scritto: attenzione alla manutenzione dei pneumatici. Avete capito? Ecco, quindi già dovrei saltarlo questo articolo. Allora, insegnando io a questi articolisti che si dice degli pneumatici. Attenzione però, perché appunto gli pneumatici un po' sgonfi o deteriorati possono far consumare di più, quindi attenzione.
0: Io sono fissata con le gomme della macchina. Allora, vedi, la mia macchina può rimanere non lavata per giorni.
1: Ma le gomme
0: ho una fissa, ho sempre il pensiero di che non siano gonfiate bene. E quindi io, nonostante la macchina non me lo segni mai, perché arrivo sempre prima, io devo andare a far controllare la pressione.
1: E fai bene, fai comunque bene. E poi gli ultimi due, vabbè, usare il climatizzatore, adesso fa meno caldo, solo quando è necessario, perché anche quello consuma. E viaggiare con il pieno non è mai una buona idea, perché come vedete anche nelle gare di Formula 1, le macchine con il pieno vanno più piano, perché hanno semplicemente più peso.
0: Okay.
1: E quindi, diciamo, consumano di più per raggiungere la stessa velocità. Ma
0: grazie.
1: Ça va sans dire, direi. Scusate, tutta roba scontatissima.
0: Beh, no, dai.

0: cosa fai questa sera, Noemi, su RDS?
1: Vado a fare palestra con la mia personal, se proprio ti interessa.
0: Ma mi in anticipa... palestra o viene lei da te?
1: Vado in palestra, no? Okay. No, palestra dedicata io e lei da soli, e alle 20, tra l'altro dovevamo andare domani, mi ha scritto proprio oggi, puoi anticipare stasera? Sì, così divento più forte ancora prima. Ciao Benagol. Grande Benagol.
0: Sa di caramella. Va bene, va bene. Allora in bocca al lupo alla signorina Benagol, perché per allenarti insomma ci vuole un bel po' di pazienza, e basta, insomma, brava, so proud of you.
1: Yeah.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Tutti parlano della gaffe fatta da Leclerc. Baku svela la power unit che è stata utilizzata e poi a un certo punto si accorge di aver detto una cosa che forse dice, forse questa cosa sul motore non dovevo dire.
4: Per Baku, l'ha detto per Baku.
3: È stato un incidente diplomatico.
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Solo con BB Bell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BB Bell, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre, solo fino al 30 novembre. BBBell.it, più veloci, più vicini.
15: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
0: La sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Subito dopo ci sarà un gossipino, niente male, eh? Lui è un po' che non ne parliamo.
16: Il tuo gusto,
17: il tuo gusto guida le nostre scelte, sempre,
16: sempre. Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Questa è RDS 100% grandi successi, grandi successi.

0: Let You Go, James Morrison, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS. Allora,
1: gossipino. Il gossip che nessuno conosce.
0: Allora, fidanzata di Yannick Sinner, si chiama Laila Asanovic o Asanovic?
1: Asanovic, sempre su, quasi sempre sulla terzultima i nomi, diciamo, russofoni.
0: Ma tu lo sai che io chiedo a te perché io li sbaglio.
1: Come Sharapova.
0: Sharapova lo so, e invece
1: sì, sì.
0: Asanovic, ok, Laila Asanovic dice, perché gli hanno chiesto, ma ti trasferisci da lui, vivete insieme, e lei dice, anche se mi trasferissi da lui sarebbe comunque una relazione a distanza, perché ovviamente
1: certo.
0: E allora insomma dice che per il momento probabilmente le case rimarranno separate.
1: Sì, perché se va a casa di lui, lui in teoria sta sempre in giro per il mondo, anche se ultimamente purtroppo con questo ginocchio di cui ancora non si capisce bene insomma la problematica, speriamo non si debba operare perché significherebbe stare fermo ancora. Tra l'altro c'è questa ipotesi non bellissima per noi italiani, che se si ferma ancora per un paio di tornei e Zverev dovesse vincerli, supererebbe Sinner e diventerebbe il nuovo numero uno.
0: No dai Yannick, forza con quella gamba, su.
2: Scarica e aggiorna la nostra app, vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.
3: Estratti dalla diretta, video e contenuti esclusivi solo nell'app di RDS. 100% grandi successi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200.

0: 100 euro in buoni fornitura si aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
1: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
2: Dai mamma, solo il blazer.
3: Il denim M.
1: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
4: M, sempre con me.
5: Secondo tutte le statistiche e i sondaggi di Pagnoncelli, tra poco ci dovrebbe essere il Music for You.
6: Bravo.
5: Sì, è confermato.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Sfera e basta, lontano.
2: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
0: Annalisa e Madame, Amica.
3: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
4: E Spirituale sarà la musica che cambia il mondo. Papà prega ma non cambia il mondo.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
0: Music for You.
1: Insieme a te.
0: Insieme a te.
1: Dove c'è musica.
2: Si sta parlando molto di Marco Mengoni, che dal 5 novembre al 19 dicembre sarà il direttore artistico di una residency milanese, che vuol dire residency, fare concerti sempre in uno stesso posto, da 500 posti, senza i telefoni, che non saranno sequestrati ma messi in una bustina per non farli usare, e soprattutto non ci sarà una scaletta fissa. Lui tra l'altro è stato premiato pochi giorni fa come l'artista con più biglietti venduti nel 2025, un tour 670.000 spettatori, e lui invece ha voluto organizzare queste serate esclusive, e in quanto direttore artistico del club ha chiamato ospiti, comici, colleghi, ci saranno Nuzio Di Biase, Safe, Mace, Luca Ravenna, e sarà un format tutto suo. Lui dice: ogni sera sarà diversa dall'altra, ci saranno pezzi minori, la TV, non farò due vite o l'essenziale, non c'è nemmeno una scaletta vera e propria, si deciderà al momento con la soul band di 12 elementi e con cui farò parecchie cover di artisti che mi piacciono come Marvin Gaye. Chi non potrà venire aspetterà i concerti in posti più grandi. Ci sentiamo proprio un pezzettino di Marco Mengoni che canta I Heard It Through the Grapevine.
3: It's been a two-hour skies, you know I love you.

0: La voce ce l'ha il nostro Marco, va bene, va bravo anche a cappella così. Sì, sono state polemiche, ho letto anche delle polemiche in giro da parte di alcuni siti specializzati sul prezzo di biglietti, perché queste residency ovviamente hanno anche dei prezzi particolari. Mi sono ricordato anche di quando gli Oasis un po' di tempo fa, proprio durante questi concerti molto diciamo onerosi, dissero: sentite, tirate fuori sti soldi o non ci rompete le scatole se volete venirci a sentire. Marco naturalmente non è così tranchant, è molto più tranquillo. Sì, è un modo diverso diciamo di esprimersi con la musica, diverso dagli stadi, dalle grandi arene. Lo hanno fatto grandi personaggi della musica, l'hanno fatto i Rolling Stones tanti anni fa, l'hanno fatto Bruce Springsteen, ha cominciato negli anni 70 proprio lui a fare questi concerti piccoli in piccoli locali. Mi ricordo anche il nostro Andrea Severini, insieme al suo ex Sodale Daniele Giuseppini, si esibivano in piccoli locali con poca gente.
1: Vedi?
0: Ma sì, più che altro perché proprio non ci andava nessuno. Però insomma era anche loro hanno fatto parte di questa moda, diciamo. RDS Music for You. Music.

0: Noi ci salutiamo, cari amici di RDS, ci ritroviamo domani sempre alle 15, sempre con il Guerrini Non Franchi Show.
1: Sempre a dire le stesse cose, sempre a fare
0: speriamo di no.
1: Ah, ecco, appunto.
0: Scusa,
1: Sarà diverso il programma di domani rispetto a quello di oggi?
0: Sì, decisamente diverso.
1: Nuove cose, nuove rubriche, nuovi personaggi,
0: sì.
1: Nuove dirette.
0: Se no mandiamo in loop questa e via.
1: Sarebbe bellissima, ragazzi.
0: Ma che dici? Pensa

0: noia.
1: Beh, Montalbano per esempio lo replicano 50 volte e continua a avere successo, perché noi no? Che ci abbiamo meno? Che c'abbiamo meno di Montalbano noi?
0: Vabbè, ma lì è romanzato, noi diciamo, anche spariamo cavolate magari.
1: Va bene, allora vediamo così. Adesso vi lasciamo con Mauro Casciari, Chiara De Pisa e noi andiamo a dormire. Anzi, io a allenarmi.
0: Bravo, baci a tutti, buona serata.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri. Più Coop Voce.
5: 1, 202, 203.
4: Signor Carlo, che fa?
5: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
4: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
5: Funziona.
4: Eh sì, è ESI. Esi, sentirsi bene è naturale.
6: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Mauro e Chiara. Buonasera e ben ritrovati in redazione a Gianluca Teodori e al direttore Enrico Mentana.
7: Buonasera, tra Mosca e l'Europa sempre tensione. Difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale, avvente la Russia accusando la NATO di voler simulare con le esercitazioni l'attacco all'exclave tra Lituania e Polonia. Dal caro carburanti al caro bollette, Eni annuncia tagli al costo di luce e gas, abbattimento del 50% annunciato da Enel, al price cap di benzina e gasolio, dopo i PI aderisce anche Kuwait. Regeni, Tajani, andare avanti senza strumentalizzare. Vogliamo conoscere l'autore dell'omicidio, ha detto il ministro degli esteri, mentre la difesa degli agenti segreti egiziani vuole l'appello dopo la condanna di 3 imputati su 4 per il sequestro del ricercatore. La commissione Covid, audizione del generale Francesco Figliuolo, il commissario al tempo della pandemia, ha ribadito davanti ai parlamentari che il suo incarico consisteva nella gestione della campagna vaccinale.
8: Ero stato investito di un compito che era quello di portare a casa le vaccinazioni, perché eravamo convinti, perché la comunità scientifica allora era convinta che con le vaccinazioni sicuramente si potevano salvare coloro i quali che una volta avuta la malattia avrebbero poi conseguito gli eventi più nefasti. Poi è emerso che con la variante Omicron il vaccino schermava poco dalla diffusione del contagio.
7: Pietra Catella, nuovo interrogatorio in questura a Campobasso per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento da ricina lo scorso Natale. Borsa chiusura più 0,9%, spread BTP Bund oltre la soglia dei 100 punti per la prima volta da un anno e mezzo. Torna Enrico Mentana in 100 secondi, ancora buonasera Enrico.
9: Buonasera ancora a te e buonasera anche agli ascoltatori Gianluca. Parliamoci chiaro, sarà merito del governo, la cosiddetta moral suasion, sarà merito del rischio, chiamiamolo così, che corrono le imprese di vedersi tassati gli extra profitti. Ma insomma questa cosa di autoridurre tutti quanti, prima o poi, il costo delle bollette sta funzionando. La bolletta energetica, ma anche la bolletta ovviamente del pieno, del carburante, chiamiamola così. Perché gli sconti inaugurati da Eni per quanto riguarda il pieno di benzina e di diesel, che con poi l'accodamento da parte di IP e di Q8, Q8 oggi, hanno un seguito nell'azione sulle bollette della luce, Eni Plenitude da un lato e poi subito dopo Enel, delle nuove offerte, dei risparmi che si dice siano del 30%, comunque la certezza che qualcosa sta succedendo, che cioè le grandi compagnie, soprattutto quelle che hanno la mano pubblica nel loro azionariato, stanno evidentemente lavorando di concerto o comunque in parallelo per dare una copertura e in qualche modo un sollievo ai prezzi che si stanno facendo da tempo proibitivi. Ma è tutto oro quello che luccica, lo vedremo ovviamente col passare dei giorni e delle settimane, perché se è vero che è meglio pagare 2 che 2,10, è difficile dimenticare quel che costava 1, tanto per intenderci. E questo vale anche per ciò che si può pensare in prospettiva. Se le guerre continuano, se il braccio di ferro soprattutto tra Stati Uniti e Iran continua, non è che rischiamo poi di dover dire sì, grazie comunque alle grandi compagnie, ma di fronte poi a bollette che sono ancora più onerose? È questa la paura, ma questo è un problema di sistema, è un problema internazionale e non c'è sconto, bolletta o moral suasion che basti. Bene, ci vediamo e ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
0: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Alle 7 in punto, buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice decisa Chiara De Pisa, che non fa sconti a nessuno!
6: Nessuno! No, non è vero, buonasera a tutti, ciao, ben ritrovati, ciao Luca, ben ritrovati.
10: Ciao belli, siete fantastici.
1: Certo,
6: amo,
1: ciao belli, detto da Luca Berardinelli. Anche Chiara ha messo un cap alla sua altezza, ha deciso che non salirà mai sopra il 1,60 m. Brava Chiara.
6: No, non è vero, sono 1,63 m, facciamolo dal 1,60 m. Sempre no, quello sono,
1: no,
6: ragazzi.
1: Chiara, devi scendere,
6: 3 centimetri.
1: Metti il light cap a 1,60 m, ok?
6: Scendo sì, dallo sgabello.
1: Metti un cappellino pesante, light cap e ti spinge giù.
6: Oh no.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo sempre.

0: Una sequenza mixata da Maurizio Rocca su RDS 100% grandi successi. Sono le 7:15 di martedì 29 settembre e c'è qualcosa di fantastico nell'aria.
1: Londra, regna il caos. Gli Harrigan hanno sconfitto il loro più grande nemico, ma la loro guerra è appena cominciata.
0: In esclusiva su Paramount Plus, non perdere la seconda stagione di Mobland, la serie criminale di Guy Ritchie, messa in scena col suo stile ironico ed impeccabile.
1: Tom Hardy e Harry, risolutore freddo, letale, impassibile.
0: Pierce Brosnan e Helen Mirren sono il patriarca e la regina della famiglia Harrigan.
1: Violenti, sboccati, completamente pazzi e meravigliosamente affascinanti, con gli Harrigan in giro. Nessuno è al sicuro.
0: Mobland, la nuova stagione, in esclusiva su Paramount Plus.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura XFIR?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Quando Maurizio Crozza torna...
14: È tutto pronto?
13: Si sente.
14: Vado subito al punto.
15: De chi? De che? Ma de quando? De come?
14: E non lo so.
16: E come non lo sa?
14: Hai capito?
17: Veramente no. No.
18: Provo il microfono, sa de tappo.
19: Beviamo!
3: Ma che...
14: Ci siamo capiti.
3: No.
15: Grazie a tutti.
19: No,
15: davvero.
19: No.
15: Grazie.
19: No.
15: Graziella e grazie...
16: No, presidente.
15: Tante, dai.
4: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Le 19, quasi 19 minuti, state ascoltando RDS con Mauro, Chiara e Luca e subito Partenope.

0: su RDS 100%, grandi successi, amici, buonasera, amiche, buonasera, bentrovati. Ricordate, la radio di sera è RDS dalle 19 alle 22, Chiara De Pisa e Mauro Casciari.
1: Ditelo a tutti, eh?
0: Aprite i finestrini e le finestre e urlatelo, eh?

0: Sì.
1: Un po' alle 19, potere, 20.
0: Sì. Urlatelo, sì, più o meno.
1: Urlatelo.
0: Dunque, gente, sta facendo il giro del web un video che vede protagonista Tom Cruise. Voi direte, ma che ha fatto stavolta? Si è lanciato da una montagna, è passato attraverso un vulcano mentre stava eruttando. Cioè, lui è capacissimo di fare tutte queste cose, ma oltre a questo è anche capace di essere una persona estremamente gentile. Così dicono. Da Hollywood. Noi non possiamo fare altro che prenderne atto. È diventato virale appunto questo video che vede Tom Cruise avvicinarsi, cioè passare di sfuggita, cioè di fretta, accanto a una porta, sì, e poi tornare indietro perché si è reso conto esserci una donna piegata in avanti su se stessa, no?
1: Sì, è un video di una telecamera di sicurezza, telecamera fissa dall'alto, e si vede questa scena, lo spiego per chi non l'ha visto.
0: No, no, certo. Quindi lui cosa dice? Dice, si sta avvicino a questa donna pensando che stesse male. In realtà la donna era semplicemente in pausa dal lavoro e stava scrollando il cellulare. Ora, voi pensate, siete lì che vi state facendo i cavolacci vostri, vi state rilassando,
1: sì,
0: un attimo.
1: Io guardo i reel di Chiara De Pisa su Instagram,
0: carino,
1: per esempio, scrollo tutti i reel di Chiara, in alcuni è vestita, scrollo
0: dai,
1: ancora. E poi che succede?
0: Poi succede che a un certo punto ti senti battere sulla spalla, ti giri ed è Tom Cruise, capito? Che ti chiede, ma è tutto ok? Va tutto bene? Cioè, questa rimane così per un secondo perché c'è un sosia, è una maschera, è uno scherzo, sono in pazzita a tutto d'un colpo, e poi capisce.
1: Intelligenza artificiale, dico, no, è la realtà,
0: la
1: non
0: realtà
1: può essere film. Tra l'altro Tom Cruise è uno abbastanza riconoscibile, anche struccato, a parte che era truccato perché andava in un evento, però comunque lo riconosci subito, non è che dici, che ne so, vedi qualcuno o qualcuna e non la riconosci perché è struccata, sembra un'altra, lui è proprio un quadro che gira, insomma.
0: Però ragazzi, io posso girare gobba, appallottolata su me stessa, non mi si è mai avvicinato nessuno come Tom Cruise per chiedermi ma va tutto bene, cioè capito, è proprio la cioè, quando ho letto questa notizia, la prima cosa che mi è venuta in mente è, a me non capiterà mai, cioè non è mai capitato e non capiterà mai, cioè sempre le fortune agli altri, come Robbie Williams, avete letto sicuramente, a Lima, che ha improvvisato un concerto per la gente che era rimasta lì per lui, perché il concerto purtroppo, per motivi che non riguardano, insomma, lo stesso Robbie, l'hanno dovuto sospendere, quindi lui si è messo lì in mezzo alla gente, io ho deciso di lavorare in radio per conoscere, mai beccato manco di striscio
1: Robbie Williams,
0: zero,
1: mai. Io per esempio invece vado più sul terra terra, tutti dicono guarda, ho trovato proprio, si è liberato un parcheggio proprio adesso mentre arrivavo io, quindi io mai mi fa una rabbia, addirittura io vedo un parcheggio, un posto libero, e la prima macchina davanti a me,
0: certo,
1: ci si butta dentro, non che dici va dritta, no, invece altri, oh, guarda, ho trovato un posto, usciva proprio uno adesso, io non trovo.
0: Senti, ma facciamo un gioco, proviamo, sì, ad estendere anche a voi questo nostro pensiero, se vi va al 388 22 388 22, qual è quella cosa che a me non capiterà mai, è capitata al vicino di casa, è capitata a questo, è capitata a quest'altro, ma a me
1: mai.
0: Mi viene una parola non molto elegante, però a me non capita mai. Provate a raccontarci qual è questa cosa, secondo voi vera, o vi passiamo anche le inventate?
1: Ok, 388 22 388 22, messaggi vocali a RDS.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Sfera e basta. Lontano.
6: Tu non sai

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: i Black Eyed Peas, amici, era il 2003. Come vola il tempo quando ci si diverte con RDS.
1: E quando succedono cose agli altri o quando leggi delle notizie e pensi, oh, ma a me non capiterà mai questa cosa, ma perché sempre agli altri? Sentiamo.
2: Sono Valentina. A me non capiterà mai quello che è capitato a Cristina Marino, per esempio.
0: Chi è?
2: Credo Cristina... che questa cosa, purtroppo... non mi capiterà mai.
1: Ho capito, ma di Luca Argentero ce n'è uno. Sì, è la moglie di Argentero, tra l'altro. Lei è
0: Cristina
1: anche attrice. Sì,
0: tra l'altro
1: sì.
0: È anche umbra. Adesso io mi sento in colpa, non conoscevo il suo nome e cognome, Città della Pieve.
1: Sì, sì. Tra l'altro Luca è stato qua la scorsa stagione, ospite. Cara amica, che dire.
0: Comunque, amiche, amici, mi è venuta in mente anche un'altra cosa, un altro esempio che è successo, appunto, non a me.
1: Mauro Nea.
0: No, ero in aeroporto.
1: Okay.
0: Era in aeroporto, cioè io passo, entro al check-in, al gate, vado verso l'aereo, sento che fa, guardi, purtroppo a quello dietro, siamo in overbooking, se rinuncia e prende il volo fra 3 ore, le diamo 500 euro.
1: Urca.
0: E io ho detto, che cavolo, a me mai, Cioè,
1: mai. Un'altra cosa è quando sento, alla fine è successo questo qua e mi hanno messo in prima classe. Ragazzi, vi giuro, non mi è mai successo, cioè, sai quelle cose che dici, ma perché sempre agli altri? Quando è che arriva il mio turno? Raccontatecelo. Al 388-22-388-22, quella cosa che vorreste capitasse anche a voi.
0: Messaggi vocali che, a me mai,
3: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
4: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100% grandi successi.
3: Il mondo di RDS
4: direttamente nelle tue mani.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
9: Vieni da MD, anche per la tua casa.
10: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
11: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: 1, 202, 203.
14: Signor Carlo, che fa?
13: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
14: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
13: Funziona.
14: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
15: Solo con BBBell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BBBell, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre. Solo fino al 30 novembre. BBBell.it. Più veloci, più vicini.
1: Alle 19.40 siamo pronti per scoprire che tempo farà nelle prossime ore. Amici di Trebi Meteo, a voi!
16: Nelle prossime ore il contesto si mantiene stabile e anticiclonico sull'Italia, dunque prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, anche se durante la notte si riformeranno nuvolamenti a tratti diffusi sulle Alpi.

0: specialmente quelle centro-occidentali, quella anche in pianura al nord-ovest. Domani comunque giornata poi nel complesso soleggiata con qualche nuvola sparsa, presenza soprattutto in Sardegna, poi anche tra Sicilia orientale e Calabria per l'afflusso di aria più umida sullo Ionio. Prima ancora tardo estivo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Qual è quella fortuna che ho? A voi mai. Vedi quell'altro che ce l'ha avuta? E io mai. 38822 38822 vocali.

0: snap su RDS. Allora, siamo partiti da questa notizia che ha visto questa signora, questa ragazza, insomma, girarsi a un certo punto, ripresa dalle telecamere di sicurezza, si è girata e ha visto Tom Cruise che si è preoccupato per il fatto che lei fosse riversa sul telefono, no? Cioè Tom Cruise ha detto: ma tutto bene, stai bene? Lei stava solo scrollando in un momento di pausa dal lavoro. Sì. Che pensala, fortuna.
1: Si gira e c'era Tom Cruise e ci è venuto in mente: oh, ma ste fortune a noi mai. E quindi a voi.
2: Mi sono sempre chiesto, con tutti i grattavinci che ho preso, ma perché una volta non ho vinto? Anche 1.000 euro, va bene, anche 1.000.
0: Caspita.
2: No, neanche quella. Quello che gratta a fianco a me, 10.000 euro una volta.
0: Non è vero.
2: Scusate la parola.
1: È certo.
0: Non è vero. Cioè, qua, no, vederlo fa ancora più male che sentirlo. Sì.
3: Io vorrei trovare un lavoro fisso. Vedo gente che non lo cerca e magicamente gli appaiono proposte di lavoro a tempo indeterminato. Io ormai sono precaria da anni e ogni volta mi chiedono esperienza. Io nel tempo in cui dovevo fare esperienza ho preso 3 lauree, quindi esperienza lavorativa ne ho ben poca. Ho 26 anni eppure eccomi qui.
0: Però cioè, questa cosa dell'esperienza, ma fateli iniziare, sennò come fanno a farsi fare delle esperienze, ragazzi?
4: Ma perché non succede a me? A me è successo che invece mi avevano selezionato a un programma Mediaset, nello specifico Ciao Darwin.
1: Sì.
4: Quindi avevo realizzato che finalmente era arrivato il mio turno.
1: E invece.
4: E però mai. Il giorno stesso non ci sono andato perché era troppo forte la convinzione che mi avessero selezionato,
0: no,
4: che non ci credessi, che mi ha portato a non andarci.

0: Ma no!
1: Cioè, hai sputacchiato nel piatto del karma. Ma non si fa, non si fa. Però magari ha fatto bene, cioè, non lo so, boh.
2: Chissà.
1: Se non ti hanno richiamato, può essere pure che fosse...
0: Allora,
3: io sono Nadia, da Roma, e faccio spessissimo le crociere.
1: Bello.
3: Non mi è mai capitato che... prima di imbarcarmi mi cambiassero la cabina da cabina normale col balcone allo yacht club. Cavolo, ne ho fatte decine di crociere, mai che mi sia successa una cosa del genere. Sempre agli altri,
1: sempre agli altri.
0: È vero.
1: Ma com'è sta cosa?
0: A me mai.
4: Ciao amici, a me non capiterà mai di arrivare per prima con i messaggi a RDS e vincere magari la RDS bag.
1: Tesoro.
4: Maria Carla d'Amazone.
1: Lo facciamo? Si può fare o creiamo un precedente?
0: Che cosa? No, dobbiamo essere Ligi, Chiara, c'è l'estrazione.
1: Mannaggia.
0: A me mai.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: Giovanotti e Benny Benassi con Ti porto via con me su RDS. Concludiamo il discorso del a me non capiterà mai, che poi è un modo per esorcizzare, magari poi ricapita, eh.
1: A me non mi capiterà mai di incontrare il capitano. Penso che avete capito chi è, anche perché ce n'è solo uno di capitano. L'hanno incontrato tutti, tutta Roma l'ha incontrato. Chi al pub, chi al ristorante, chi al distributore di benzina, chi dappertutto l'hanno incontrato e io non l'ho mai incontrato. Non mi capiterà mai.
2: Ricordiamo, Francesco Totti, naturalmente.
0: Beh, vado intuito.
3: Scusi, siamo in diretta. Oh, Francesco!
0: Ah, pure qui!
3: Siamo in diretta adesso, dopo, ciao, Francesco!
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Alle 8 in punto è arrivato Cristiano Di Cosimo.
5: Buonasera a tutti.
4: Dall'Italia e dal mondo le ultime notizie adesso su RDS.
5: Giulio Regeni, Antonio Tajani pronto a riferire in Parlamento, mentre la difesa degli agenti segreti egiziani vuole l'appello dopo la condanna di 3 imputati su 4 per il sequestro del ricercatore. Il presidente del Senato, La Russa, non esclude l'estradizione. Il ministro degli esteri ha dichiarato.
6: Proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza

0: ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Non abbiamo mai mollato. Vale più l'azione diplomatica che il clamore, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, scoprire chi sono gli assassini di Regeni.
1: Caro Energia, Eni annuncia tagli al costo di luce e gas, abbattimento del 50% annunciato da Enel, anche Kuwait aderisce al limite dei prezzi di benzina e gasolio. Tensione Mosca-Europa, difenderemo Kaliningrad con l'intero arsenale, avverte il Cremlino, che accusa la NATO di voler simulare con le esercitazioni l'attacco al territorio russo tra Polonia e Lituania. In quest'ora a Campobasso, nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte per avvelenamento lo scorso Natale. Nato un anno fa, 132.000 follower, il canale WhatsApp dell'Arma dei Carabinieri, ha un solo obiettivo, essere vicini alla cittadinanza attraverso i social, spiega il maggiore Orietta Gargano.
2: Diamo consigli utili per la sicurezza, informiamo sui nuovi concorsi e soprattutto segnaliamo le truffe che stanno circolando, spiegando ai cittadini come riconoscerle ed evitarle. L'obiettivo? Utilizzare i social per essere ancora più vicini alle persone, comunicando in maniera semplice e tempestiva e, quando possibile, aiutando a prevenire situazioni di rischio.
1: Lo sport, allenamento a Coverciano per la nazionale di Roberto Mancini in vista della sfida di Nations League venerdì a Parigi contro la Francia. Questa è RDS.
3: Let's go, le 20 e 2 minuti, ciao, buonasera a tutti, da saluti cari da Mauro Casciari e me lo dico da sola, dalla conduttrice decisa Chiara De Pisa.
4: Brava Chiara, decisa, così amici, c'è Luca Berardinelli in regia, ci valorizza dalle 19 alle 22, grazie. Sì, grazie a voi, dolcino, donne, uomini e anche bambini, per renderci la grande radio che siamo, ma non voglio sviolinarci troppo, però sai quando si è qua su in cima, posso dire?
3: Ma Mauro, ma non si può dire,
4: no,
3: non si può
4: siamo
3: dire.
4: Molto eleganti, molto eleganti.
3: Senti, tra poco ci sarà qualcuno tra di noi, ci sarà Daniele, proprio nel vero senso della parola, perché starà in mezzo sul 265, lo potrete vedere, al centro proprio.
4: Piovono uomini.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi.
5: E le tue emozioni.
6: Con successo.

0: Allora, vi spiego quello che volevo fare. Volevo dire.
1: Scusa, ma mi hai indicato.
2: No, che state a fa?
0: No, vi spiego.
1: Casino.
0: Vi spiego. Allora, io volevo dire. C'era Achille Lauro che cantava Per averti ancora e io. E c'è mancato, e Achille Lauro diceva Per averti ancora e io, ma... Daniele Dose e Mattere, partiva la sigla. Purtroppo.

0: Ho fatto il cenno sbagliato, Luca pensava che indicassi lui, Chiara pensava che indicasse lei, ho fatto danno, immaginate che sarebbe venuta bene se non avessi fatto casino. E ma, ora Daniele.
1: Ma c'è Dani?
0: Sì.
2: Ma è stato un intro pazzesco, incredibile, una delle migliori degli ultimi 10 anni.
0: Ma neanche io ci ho capito niente.
1: Santo
0: però
1: cielo, ciao
0: età.
1: Dani.
2: Ciao ragazzi, ciao Chiara, ciao Mauro. Comunque, per addentrarci invece nel nostro argomento, sì, questa sera parliamo di una notizia che sembra fantascienza, ma da giovedì diventerà un esperimento vero e proprio. Vero? No, stai tranquilla Chiara, non è niente di brutto, anzi, miglioramenti. Google sta per mandare l'intelligenza artificiale nello spazio e il motivo è sorprendente. Per far funzionare sistemi come Gemini e ChatGPT servono enormi data center, quindi edifici pieni di computer che consumano tantissima elettricità e producono molto calore. Google si è quindi fatto una domanda piuttosto ambiziosa, ovvero se un giorno spostassimo questi data center direttamente nello spazio? E il progetto esiste, si chiama Suncatcher ed è il primo esperimento, partirà appunto questo giovedì come dicevo prima con un satellite grande più o meno come un frigorifero. A bordo ci saranno 4 processori di Google sui quali verrà fatta funzionare anche Gemini, la loro intelligenza artificiale, quindi niente di gigantesco per ora, potranno lavorare soltanto per circa 15 minuti consecutivi, perché nello spazio raffreddare un computer è molto più complicato che sulla Terra.
0: Quanto lavoro io qua a RDS ogni sera, 15 minuti consecutivi, quindi.
2: Perché sempre il problema è raffreddarti, Mauro. Ecco. E quindi per andare fin lassù nello spazio, uno dei vantaggi è proprio quello di essere sopra le nostre teste. Cioè, il vantaggio è quello che c'è sopra le nostre teste, sì, ovvero il sole. Perché in orbita i pannelli solari possono produrre energia in maniera molto efficiente e in futuro potrebbero alimentare migliaia di satelliti pieni di processore. Quindi l'idea finale è incredibile: creare una specie di gigantesco data center orbitale con tanti satellitini che comunicano tra loro attraverso impulsi laser e lavorano insieme per far funzionare le intelligenze artificiali sulla Terra. E naturalmente siamo ancora all'inizio, mandarli nello spazio costa, poi bisogna proteggerli dalle radiazioni, bisogna raffreddarli e soprattutto non possiamo certo mandare un tecnico lassù ogni volta che bisogna arrabbiare un computer.
1: No. Comunque,
0: l'immagine è fantastica.
2: Si aspetta un computer, vai a fare il riavvio. Comunque
1: hai staccato la spina? Hai già provato?
2: Accendi e riaccendi. Spegni e riaccendi. Comunque, siamo partiti con l'intelligenza artificiale chiedendo ad un computer di scriverci un'email o di generarci un'immagine. Adesso invece le utilizziamo per trovare abbastanza energia mandandole nello spazio. Quindi è qualcosa di incredibile l'evoluzione che sta avendo appunto l'AI in questi ultimi anni.
0: Guarda, caspita. Daniele, io oltre a tutto questo che non sapevo neanche che se pronunciasse Gemini invece che Gemini, quindi ho imparato anche questo stasera.
2: Bene, sono contento.
1: Siamo persone sempre più colte grazie a te Dani, grazie davvero. Staremo a vedere come va a finire con questo grande frigorifero nello spazio.
2: Vedremo come andrà a finire, certo.
1: Grazie.
2: E invece ci sentiremo martedì prossimo
1: e speriamo con meno casino.
0: Ti stimo Daniele.
1: Ciao, Dani.

0: Music. Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Adela è in LA. Ultimo, tutto.
2: Proprio te che hai tutto.
0: Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Come piacciono le cazzai Animal su RDS, 100% grandi successi, amici, è il 29 di settembre. Tra l'altro oggi, oltre a essere canzone famosissima di Battisti,
1: sì, che bella,
0: è il compleanno sia di Romano Prodi che di Silvio Berlusconi. Statisticamente non capita che due politici, okay, di primo piano avessero il compleanno lo stesso giorno.
1: Cose
0: di fazioni
1: importanti
0: opposti.
1: Sono ancora del segno della Vergine o sono già Bilancia?
0: Chiara, tu sei oltre, io non...
1: Cioè, chi è nato il 29 di settembre? Non lo so.
0: Non,
1: aspetta,
0: lo so.
1: 29,
0: controlla,
1: sì,
0: ma io,
1: no,
0: guarda,
1: perché cambia tutto.
0: Io a malapena so che sono dei pesci, ma già se mi dici quando iniziano e finiscono
1: Bilancia,
0: i pesci.
1: Bilancia.
0: Sono Bilancia, perfetto. Chiara, noi siamo così sereni, simpatici, ma adesso c'è una sequenza mixata. Poi sai che tu sarai messa sotto torchio da me e da Luca Berardinelli.
1: Sì, ma io ho tutti voi ascoltatori dalla mia parte, spero, perché vi dovete aiutare.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Un romanzo di formazione. A questo punto un ex portiere della nazionale che a 18 anni si era comprato la maturità, a quasi 50 anni decide di tornare sui banchi di scuola per prendersi il diploma con merito. Una scommessa su cui nessuno punterebbe un euro, tranne lui. Per chi suona la campanella di Gigi Buffon.
2: Dalle 7 alle 10, l'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Basta un pelle e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
9: C'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora, selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
0: Cosa fa Maurizio Rocca? Cosa fa Maurizio Rocca? Cosa fa Maurizio Rocca? Ma chiedilo a RDS. La risposta è mixa 4 grandi successi senza fiato.
18: Che bella la sua bocca la mattina.
19: Passione. Passione. Ritmo. Emozioni senza parole.